0: Los ins Radio von hier. Ganz guten Morgen wünsche ich ihm.
1: Las Minutas Romanches. Radio Grisha. Il Radio da Cheo.
0: Ja, während Fußballfans aktuell fast nur noch die WM im Kopf haben, passieren hier auch noch andere Sachen nebenbei in Sachen Fußball. Zum Beispiel ist in Graubünden ein neuer Verein gegründet worden. Was da alles dazu gehört und was es dabei für Herausforderungen gibt, unser Moderator, der Lukas Batista, hat mit dem Ruben Rodriguez darüber geschwätzt.
2: Allegra, benvenia in las minutas rumenches. Già, già, ils ultims temps as di scuora u shape certa palapè. Col campionati dal mond giusta a decorir al Stati Uniti, Mexico e Canada, esque naturelmanch un dels temas più actuels. Però, in un esbe il mond del palapè internazionel ci do novitez. Erco al grigiun doque novitez. Nem pezieva più mai in 3-4 ans clappa il comune Rezünster ciò una squadra da palapè, nempe il SC Rezüns. E qui, Stefna, in las minutas rumenches venzen us cugiast Ruben Rodriguez. El ci es un dels cinch fundadurs da la nova squadra da Rezüns. Con vus, Ruben.
3: Tipo, il primo è quando è da nuovo la squadra aveva il nome, noi eravamo già in l'OFV, per cui era un po' più semplice cominciare dal nulla, ma qui ho un lavoro, sponsor, per l'abclare tutte le robe, cominciare a avere il primo contatto con i giovedri, con il comune tutto. E beh, questo è un lungo processo.
2: Ci dà per te una delle più grandi difficoltà in questo processo? O racconti un po' che erano i primi steps?
3: Il primo step era una volta avere il coraggio di sorpigliare qui, perché c'è qui

0: Non è senza, questo in una grande roba, per vicino noi mettiamo con il nome della firma, il nome del comune della Rezzunz, il nome di noi, del Vorstand, e per cui comincia a mettere una volta in dire il primo sci. Il più greve è la unterstützung, che la lieta non ans conosce e non so precisa che facciamo se qui ci giovani quanti lunghi vogliono quel circuito e ai e creare l'ho comincia a mente finché noi potremmo fare o presentare al comune e alla lieta e quindi un po' la nostra storia e mostrare che noi vogliamo questo è il più complicato comincia a mente
1: Las Minutas Romances

0: qui un po' più semplice come se dal nulla, ma qui ha d'una sia lavoro, sponsor, fare l'abclare a tutte le robe, sco cominciare a avere il primo contatto con i giovedri, con il comune tutto. E beh, questo è un lungo processo.
1: C'è da rosse per te una delle più grandi difficoltà in questo processo? Oder racconti un po', c'è da nel prime steps?
0: Il prime steps era una volta avere il coraggio di sorpigliare qui, per vincere qui non è senza, questa è una grande roba, per vincere noi mettendo con il nome della firma, il nome del comune della Rezzins, il nome da nus, dal Vorstand, e per cui il Comenzamento era una volta in dire il primo Ski. Il più greve salt la unterstützung, kurce la liet nun ans cognosce e non so precisa, oh, ce femmo sa qui cincin giuvens, quent lönch vuelen qual sverchi co, e ai e craice lo, il Comenzamento finche nus ans pudenza fare o presentare al comune e alla liet e quintene un po' nostra storia e muserce ce nus vulanza. Questo è il più complicato il Comenzamento.
2: Las minutas romances.